0: Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più parte di te. Sole, parla. Sole, parla. Dove tu sei? Dove tu sei? Dove tu sei?
1: What does it mean to be a Crip or a Blood?